Oh, leave it as it. Singing the sea got to crumb di già. A gente che ha del se ne fottini, ma non è come butta sta male lì di allora qui. Oh, tiene la me, per chi non si fa male lì sta nasa me. E si vita bacino su un guaiemo. Ya look at your phone, ya look at your phone, Dave.

dazu sin de ser kort po grund ich hab agenda gaduat in zer futini marone come puto sta male di dello way oh leva da na stanotta giuro muto senza male va cocco sti magnata che da fatta

Sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare nuove cose.